0: Se te domanda che radio che ti ascolti, dighe Radio Incantato, po'? Radio Incantato.
1: Rádio Encantado, madrugada fora com você.